Roberto Gatto, la batteria. Enzo Pietro Paoli alla contrabbassa. Stefano Bollani, piano.